una cosa che te golpea il plastico per una lata, no? Caraca, tu siamo a Blola. Blola.